Papa Pia. Awa moni e musi a radi Mosambiki. Moni e musi o tene, e musi a o tene a wampula. Ana Costantino Mario. Ati o filo. Iale. Ena kaloregulo kaitano wana mina. Awa mbirie paman hiku nanyo. Masimika sopa. Papa, kati wala mule la chufero tu. Kati wala wale la chufero uyorwele ni. Kulukuya se, oh, yeah. Kina mu, ewa muniwa, antavaris, mwemele vavi, antavaris, mwemele vavi. Sezi trinta mwakele a papa, first of all. Sezi trinta mwakele a papa, senkidu, va kampu wala treshiu. Kati wala wale la,

nakai aderuma kai kurumwa ipure purei kuzema khadei kuzema muredi kuwa kuzemu korulei kuze kijeri dei akana mojai mano hadadai mane kwa kuni okwankino

0: Cannesi, non lei, buona tardi.
1: Buona tardi, proprio che la buona tardi.
0: Non si namlo così. Non
1: si namlo così.
0: Ma lei chi lo andò a niente? Ma
1: lei chi lo...
0: Nota Marani?
1: Un po' da Big Maza.
0: E ya? Big Maza non è?
1: Big Maza?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no